Appari alla puerta, vide la luna intera. Appari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al pozzo, vide un pilar d'oro con tre spaccialicos.